si ora no o sonora tutti mi lu xhush tubis gastigalle punto gaio neluni zeda caborca xhcab zeda ga tapa punto gaio santana xhnta shonoga punto tubi navojoa XHNBCS Gachona punto galle Lugirani Zeta Digisti Internet Chona www.gachona.tv